Viva l'Italia! L'Italia liberata. L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia! L'Italia che non muore. Viva l'Italia! Presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.